Russian Alice. Che aspetta mazzi il mondo dritto si onze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetta più.